tendiera la luce si riesca ad attrarre il sangue per un segno. Thank you.